0: poi vediamo. Un mio altro che è diventata che ancora il cuore. Mi vedi qua,
1: Nobody bowed their boy. Stone Dean. É tudo que a boca faz. Stone. Stone Dean. Meu atabaque de cu. Meu berimbau de raboi. Meu berimbau de raboi. Chitidondim.

sprofondava nel suo sangue. Influirsi i flussi, influire i sangue, influire i flussi, i flussi. Profondava nel suo sangue. Influirsi i flussi, influire i flussi.

loro l'intento. È meglio così. Oimè, tu sei senza fine, ma io vorrei vedere in te qualche fine.